vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicino.

po' la coppia. Ma che turn is it? Sine, pisali su zakona. Dao tvoje vrijeme, obnevjeren.